Allo, geta, mi Dion. Mi woki allo, namo area. Yumi FM sabe poro mani mi bla ol geta di. Na ol customer blu mi bla tu. Mi bla sa like lo arim Yumi FM tason. Yumi FM. You pilim tu.